Oggi di faccia il principe guerriero giunge vittorioso della sconfitta già nave del tiro. Dalla caccia di porto voler gir con Rossane ho finto anch'io. Sol per mostrar che il caso l'incontro porterà. Non il desio.

0: prece d'inganni.
1: Manca la regia parola.
0: A te non lice.
1: Signor, prenda lo sdegno e lascia che il nonco il bevole reo sfoghi la panno.
0: Parta,

Resta! Figlia Durotte, tu non sei! Sol devi la vita a me, perché te solo avanzo di tua regal famiglia. Mi osservai del furor dei vincitori, di stabilirmi in questo trono.

lasciar libero e corso ai primi moti dell'ira, impaziente core, il violento ardore tace anche un poco nel mio seno e attendo.

fatta notte. Tu solo fida e armata, scorta, fonde con floridante, o me l'aspetto e mira, mi troverete pronta a quel segreto varco, dove comprate della viguardia,

faccia in porta, quale di me so suono, qual te preste te chiode. Forse che ascolto qualche moto, di resta mor nel buio, alla letra porte passe miei.

0: sorte. Aperto trovo latito primo. Amor mai fa.
1: Farmi sentire più presto.
0: E senza forza apresi l'altra porta.
1: Oh no, mi taci.
0: E mira, e mira. Alto dorme, a testar la bata sì. Le lusinghe, le promesse s'usino a primo, e poi la forza, quando vinto è nemico, a buoni patti ei viene. Ma non la trovo. Elmira! Nion risponde. Elmira! Aperteran le porte, a che fuggita la temo già. Corrassi a far.
1: Corretto, amore, dai, fermata.
0: Soccorso, aiuto, tradito io sono.
1: Invece, lascia prima la vita.
0: Guardie, lumi.
1: Passate ancora.
0: Guardie, affrettate. Nubi, passa il cuore, ingrata e via. E tu, vile schiavo, getta quel brando e alle catene e alla spramorte ti prepara. E dimmi chi sei,

0: Elisa tu sei.
1: Quel felice io sono.
0: Il solo avanzo sventurato della cara ai persian stirpe regali. Se tu sapessi quanto viva in petto sia verso te, de sudditi la fede. Non ti daresti, infelice, il nome

0: Perché sugli occhi miei anima altera spirò l'audace moro.
1: Morristi a te, a te mi moro.
0: S'altri non discoperia, a stato avrebbe tutto a svelarmi il vero un tal dolore. Floridante a me venga!

al loro ufficio I sensi. Noi, che aspetto di dolore, si svenne perché credette ucciso il loro amato. Odi, fra pochi istanti ricoveranzi gli smariti spiriti. Sami la sua, sami la propria vita, già che ogni arcano sa la persuaria mio voler. Libero allora entrare chi

0: tuoi pietosi sguardi. Che pensi fare, lieta, mio bene, da tuoi cari sospiri accompagnato? Per pietà, scozzatevi, tenaci, miei catene.
1: Prima di te voglio
0: onorare la morte, addio.
2: Tale non era il cenno mio.
0: Respiro, mi dispiegato.
2: Forti lacci, lunge o guardi, e costei da me tenete. Tua questa morte, o floridante.
0: Tu

0: dirà chi il re di Scaro trarmi?
1: Persi di son tradito!
2: Poi l'ave, poi il grande spirito e l'anima di qua! A nomi, voi proteggete l'innocenza!
1: Cielo, cielo, e farò riverde!
2: Amico, resta tra queste cempi!
0: Oggi del rossier noi, viva Elisa regina!
3: Viva!
0: Ella sul trono ascenda, e regni sul persiano impero!
2: La città sollevata!

verrà, com'è, il regno, il sogno, è tutto per me, il misero cor. Che veggia, che sei?